0: ridere ne io. A ridere me Dio.
1: Abuso proprio te Dio.
0: Vitludus innefabilis, mendris tacertis labis.